quando sei partito è cominciata per me la solitudine. Intorno a me ci ricordo dei giorni belli del nostro amore.